ti attende lì, sì. La clipa ci sta male, quinte vere vedà, sopti, assai.

quanta voglia di te. Ma adesso che mi parli piano, quanta voglia di te.